0: Rock, Pop, Oldies. Das Beste aus den 80ern bis heute. Osnabrück hört Hase Radio.
1: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così.